0: Batara Guru ka dieu. Gareng,
1: kulan.
0: Ulah ka dieu sining mah goreng cecapek dinya mah cicing.
1: Adek di dieu we di dapur.